con le ginocchia contro il mento, e tutti attorno nella sala a guardarle accortamente. Io trascinavo le mie gambe ed un'ebbrezza tacete, ma quegli sguardi riciclati sembravano pagine di vero.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze. Amazing, amazing, amazing.

la faccia te la strapperei via, così faresti paura al mondo ma resteresti sempre mia. In questa notte di buio pesto, che forse era buio pomodoro, le mie mani brigate rosse accarezzano te che sei Aldo Moro. E l'hai letto nelle stelle che la musica

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni stanotte in A1 in orario 22:06 sarà chiuso il tratto tra Barberino di Mugello e Calenzano Sesto Fiorentino in direzione Roma. Si ricorda che a Firenze è tornata la ZTL estiva notturna, sono stati confermati gli orari. Infatti la ZTL sarà attiva fino al 2 ottobre ogni settimana dalle 23 di giovedì, venerdì e sabato alle 3 del giorno successivo. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro.
3: ...101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni stanotte in A1 in orario 22:06 sarà chiuso il tratto tra Barberino di Mugello e Calenzano Sesto Fiorentino in direzione Roma. Si ricorda che a Firenze è tornata la ZTL estiva notturna, sono stati confermati gli orari. Infatti la ZTL sarà attiva fino al 2 ottobre ogni settimana dalle 23 di giovedì, venerdì e sabato alle 3 del giorno successivo. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniele Obaldi, ancora stallo sullo stretto di Hormuz. Donald Trump, che aveva detto di aspettarsi una risposta iraniana all'ultima proposta americana per la fine del conflitto, non risponde ai giornalisti che gli chiedono aggiornamenti in proposito. No all'escalation, le parti approdino a una soluzione negoziale, ribadiscono in un colloquio i ministri degli esteri di Russia e Arabia Saudita, Lavrov e Farhan. Intanto non si ferma l'offensiva israeliana nel sud del Libano, almeno 31 i morti nelle ultime 24 ore. Un dialogo franco tra alleati, così Giorgia Meloni sui social commenta il colloquio avuto ieri a Palazzo Chigi con Marco Rubio. Di ottimo incontro e partnership strategica parla anche il segretario di Stato americano, il servizio di Alessio Galea.
2: Si è conclusa la visita romana di due giorni del segretario di Stato americano Rubio. Dopo l'udienza in Vaticano da Prevost giovedì scorso, ieri colloqui con il ministro Tajani alla Farnesina e la premier Meloni a Palazzo Chigi. Obiettivo ricucire dopo gli attacchi ripetuti di Trump al Papa e al governo di Roma. In un punto stampa il segretario di Stato ha ribadito l'attesa di Washington verso l'Iran, spero in una risposta seria. Poi ha chiarito di non aver parlato con la premier di basi militari, smentendo ogni ipotesi di ritiro dei soldati americani dalle basi statunitensi in Italia. Meloni ha prima affidato ai social il suo pensiero parlando di un dialogo franco tra alleati che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente. Nel pomeriggio, arrivando ad un convegno di Confagricoltura, la Presidente del Consiglio ha aggiunto di aver parlato anche di Ucraina, Cina e della prossima visita del Presidente Trump. La maggioranza applaude alla centralità dell'Italia e del governo, critiche invece dalle opposizioni. Per il leader di AVS Fratoianni, l'incontro con Rubio tutta una farsa e il governo obbedisce a Trump.
1: Sembra reggere la tregua proclamata dalla Russia a decorrere da ieri in vista delle odierne celebrazioni per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo. Nelle scorse ore il presidente ucraino Zelensky ha rassicurato che non vi saranno attacchi oggi in concomitanza con la parata a Mosca, ipotesi che aveva spinto il Cremlino a minacciare raid ritorsivi sulla capitale ucraina. E secondo Donald Trump ci sarebbe un accordo per prorogare il cessate il fuoco anche nella giornata di domani. L'intesa prevederebbe anche uno scambio di 1000 prigionieri per parte, fa sapere lo stesso presidente americano, ribadendo la propria disponibilità a favorire negoziati di pace. A Mosca oggi anche la presenza insolita di un leader europeo, del premier slovacco Fico, che si è detto ottimista sulla conclusione del conflitto, perorando la necessità di un dialogo diretto col presidente russo Putin. Cerimonia a Palazzo Madama oggi per il giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo, alla presenza del presidente Mattarella, poco prima l'omaggio alla lapide di Aldo Moro in via Caetani nel 48esimo anniversario dell'uccisione dello statista che qui fu ritrovato. Aldo Moro, le idee, il metodo, l'eredità è il titolo del nuovo libro scritto da Tino Iannuzzi e Alberto Losacco, presentato a Roma con la partecipazione di Pier Ferdinando Casini, che ha scritto la prefazione, di Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, e dell'ex ministro della Cultura Dario Franceschini. Nicola Compagnone ne ha parlato con Alberto Losacco, autore del libro.
3: Beh, Aldo Moro ci lascia una lezione importante che vale per il nostro paese, ma vale anche per il centro-sinistra, per il Partito Democratico. La lezione principale è quella del pluralismo e del governo della complessità. Moro ha sempre cercato di governare appunto la complessità e non di evitarla, cosa che purtroppo in politica sta accadendo negli ultimi anni molto di frequente. Se ne vedono le conseguenze, mentre la democrazia si fa sempre costruendo insieme a qualcun altro. Questa è la grande lezione di Moro.
4: Quelli di Aldo Moro sono insegnamenti utili anche nella politica dei giorni nostri?
3: Senz'altro, la figura di Moro è attualissima. La sua lezione è perfetta nel tempo che stiamo vivendo, per quello abbiamo fatto questo libro in questo momento storico.
1: Spero di non essere arrestato perché io questo fatto atroce non l'ho commesso. Così in uno scritto Andrea Sempio, indagato nell'inchiesta bis della Procura di Pavia per l'omicidio volontario di Chiara Poggi nel 2007. Per gli inquirenti a indicarne la responsabilità sarebbero anche intercettazioni ambientali effettuate nell'ultimo anno su di lui e i familiari. Per Alberto Stasi invece potrebbe aprirsi la revisione del processo che lo aveva condannato in via definitiva a 16 anni di carcere. La nuova indagine ne escluderebbe la presenza sulla scena del delitto. Gli ultimi 90 minuti della stagione regolare di Serie B sanciscono la promozione del Frosinone e la retrocessione di Reggiana, Spezia e Pescara, definita la griglia dei play-off che eleggeranno la terza squadra che salirà in Serie A. Gerardo De Vivo.
5: Promettevano emozioni, promessa mantenuta. Le ultime gare della stagione regolare hanno tenuto col fiato sospeso fino all'ultimo minuto i tifosi delle squadre in lotta per la salvezza, mentre al vertice hanno festeggiato quasi subito quelli del Frosinone con un comodo 5-0 casalingo sul Mantova. I ciociari hanno dato il via alla festa del ritorno in A dopo due anni di B. Era già promosso il Venezia che col 2-0 interno sul Palermo chiude al primo posto in classifica. In coda l'1-1 di Pescara Spezia condanna entrambe alla Serie C. Retrocede anche la Reggiana, inutile l'1-0 sulla Sampdoria. Si salvano Lentella 2-1 sulla Carrarese e, letteralmente all'ultimo minuto, l'Empoli 2-2 in trasferta col Monza. Quanto basta per spedire il Südtirol 1-1 in casa con la Juve Stabia al play-out contro il Bari che lo acciuffa sbancando 3-2 Catanzaro. L'Avellino batte 1-0 il Modena e c'entra l'ultimo posto utile per i play-off, dove accedono dunque nell'ordine Monza, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve Stabia e Avellino. Le prime due direttamente in semifinale contro le vincenti di Catanzaro, Avellino e Modena Juve Stabia.
1: Tennis, gli internazionali d'Italia perdono subito. Novak Djokovic KO al debutto con il ventenne croato Prizmic. Oggi l'esordio di Jannik Sinner che nel secondo turno affronta l'austriaco Hofner. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio. Community Radio.
7: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro. Luci della ribalta.
8: L'agenda eventi di Nova Radio.
9: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Venerdì 8 maggio alle 21:15 in Sala Vanni, Frankie and Kelman Duran in concerto. Venerdì 8 maggio alle 21:30 Alex Fila per la rassegna Move On a cura di Music Pool, Superbad in concerto, in apertura Mopoke. Alla Casa del Popolo Il Progresso, la Shoot presenta questo venerdì alle 21:30 Druga in concerto con La Carne, digressioni su Paolo Benvenu. Alla Casa del Popolo di Grassi, Nail, Sicur Caiv organizza alle ore 22 nomevento.mp3 con ABP, Apollineo, Cavalli Mongoli, Live, più Angry Goo DJ Set. Al Circolo Arci Vie Nuove, Belle Parole propone alle ore 22 Mist con Corinna, Samuele Cima e Masneo Live. Venerdì 8 e sabato 9 maggio alle ore 21 al Teatro della Pergola di Firenze in scena Changes con la regia di Thomas Ostermeier. Venerdì 8 e sabato 9 maggio all'Appartamento va in scena invece Le Gabriè che chiude la rassegna Entopica. Al Circolo 25 aprile, venerdì 8 maggio, dalla Resistenza alla Revolution, dalle 18:30 immagini e musica, canzoni di Alessandro Giobbi, alle 19 aperitivo per raccolta fondi in solidarietà con Cuba, alle 21 presentazione del libro La vita di Gino Donè Paro, alla presenza dell'autore Piercarlo Porporato, finale musicale con Los Enfants Band. Venerdì sulle frequenze di Nova Radio alle ore 14 quarto piano, alle 18:30 prossima fermata Lungarno, alle 21 Free Pass. Sabato 9 maggio all'Ex Fila per Connections Unisono We Move Together, dalle 20:30 il talk raccontarsi per capirsi le narrazioni trans tra passato, presente e futuro, alle 21:30 Flinta Open Mic, alle 23 Dada Live, a seguire Danno e Catastrofe più BRB DJ Set. al Giardino dei Ciliegi sabato alle 16.30, narrazioni femministe, racconti, esperienze e saperi femministi e transfemministi con tavoli di narrazione e aperitivo benefit. Sabato e domenica la Casa del Popolo La Montanina alle 17.30, weekend Dada, pomeriggio a sorpresa fra Dada e surrealismo con incontri e dibattiti. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11, Radio Moca alle 16 in replica Non graffiate col vinile, in replica alle 17 Psicoradio, alle 11.30 invece Restiamo animali. Domenica 10 maggio sul palco del Parc delle Cascine per Mixité live la musicista mongola Angie. Domenica 10 maggio alle 21.30 al brillante nuovo teatro Lippi, Mick Harvey and Band più Amanda Acevedo live con una serata organizzata da Music Pool. Domenica 10 maggio alle 18 e alle 21 al The Square colpire le onde con Chiara Guarducci. Al Circolo Arci dell'Antella il collettivo di fabbrica GKN organizza per domenica alle 12.30 un'azione per GFF con un pranzo sociale per contribuire all'azionariato popolare. Al Circolo Arci Porta al Prato nel giardino di Via Maragliano alle ore 16 se non posso ballare non è la mia rivoluzione, pensieri e parole in un pomeriggio dedicato al ricordo di Adriana Dadà. Domenica sulle frequenze di Nova Radio alle 12.30 Radio Moca in replica, alle 16 le selezioni musicali del martedì in replica, alle 20 da Bosco e da Riviera in replica.
7: Luci della ribalta.
8: L'agenda eventi di Nova Radio.
10: Stai ascoltando Nova Radio 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. In Fippili in direzione mare un chilometro di coda per una perdita di carico al chilometro 40 tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli Valdarno. In A1 verso Roma per perdita di carico e veicolo fermo, rallentamenti sulla direttissima tra Firenzuola e Aglio e in A1 tra Aglio e Barberino di Mugello. Per i cantieri notturni stanotte in A1 in orario 22:06 sarà chiuso il tratto tra Barberino di Mugello e Calenzano Sesto Fiorentino in direzione Roma. Si ricorda che a Firenze è tornata la ZTL estiva notturna, sono stati confermati gli orari. Infatti la ZTL sarà attiva fino al 2 ottobre ogni settimana dalle 23 di giovedì, venerdì e sabato alle 3 del giorno successivo. Ed è tutto, buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

You know, I never killed you like you

0: She fell in love once again. She fell in love with a friend. I ended up standing alone, head in hands. I know you never loved me like I did. You know you never loved me like I did.
1: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
2: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Mentre non si sblocca lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran, spunta il caso di un'apparente fuoriuscita massiccia di petrolio al largo dell'isola di Karg, principale terminale di esportazione del greggio iraniano. Secondo Fox News sarebbe stato deliberatamente rilasciato da Teheran, che però nega, parla di operazione psicologica del nemico e sostiene che si tratterebbe invece di residui e acque di scarto provenienti da petroliere europee. All'indomani della visita a Roma del segretario di Stato americano Rubio, tra Italia e Stati Uniti spunta il caso di un cittadino americano, Lee Gilley, in attesa di processo in Texas con l'accusa di aver ucciso la moglie incinta, evaso dai domiciliari e fuggito in Italia con un passaporto falso. Intercettato a Malpensa, ora in carcere a Torino. Washington ne chiede l'estradizione, ma la Corte d'Appello di Torino fa notare che per la nostra Costituzione non può effettuarsi se rischia la pena di morte in vigore nello Stato americano e ritiene non sufficiente una rassicurazione giunta dalla polizia texana. Omicidio all'alba nel centro storico di Taranto. Un cittadino, forse maliano, di 35 anni è stato assalito e colpito ripetutamente con un oggetto appuntito, forse un cacciavite. I fendenti si sono rivelati fatali. Gravissimo incidente stradale all'alba in provincia di Venezia. Un furgoncino minivan con 9 persone a bordo si è ribaltato in un canale lungo l'idrovia Sant'Anna di Chioggia. 6 persone sono riuscite a uscire autonomamente dal veicolo, altri 3 uomini sono rimasti incastrati e sono stati poi recuperati senza vita dai soccorritori. Sul posto anche i carabinieri e i sommozzatori dei vigili del fuoco. Calcio: Torino Sassuolo 2-1 ha aperto la 36esima giornata di Serie A. Sotto per la rete di Torsveld, i granata ribaltano il match nella ripresa con i gol di Simeone e Pedersen. Oggi il turno prosegue con Cagliari Udinese, Lazio Inter e Lecce Juventus. Gastronomia e convivialità in un tour attraverso l'Italia. Sentiamo.
3: Da maggio a luglio Pesto Barilla sarà in viaggio per l'Italia, coinvolgendo appassionati e curiosi nel tour del suo Basil Bar, all'insegna dello spirito conviviale italiano. Nicole Bompani, marketing manager Pesto Barilla, spiega come è nata l'idea.
4: L'idea nasce dalla volontà di portare l'esperienza di Pesto Barilla sempre più vicina alle persone, facendola vivere in modo contemporaneo, coinvolgente e anche un po' sorprendente. Con il Basil Bar by Pesto Barilla abbiamo immaginato un format itinerante capace di raccontare non solo la cremosità irresistibile del nostro pesto, ma anche tutto ciò che rappresenta convivialità e uno stile di vita moderno.
3: Il debutto a Napoli, poi il Basil Bar by Pesto Barilla toccherà Palermo, Catania, Padova, Torino e Roma. Ma come sono organizzate le tappe?
4: Al Basil Bar by Pesto Barilla i visitatori troveranno un ambiente dal mood contemporaneo, degustazioni e masterclass con i talent creator. Ci sarà un'atmosfera molto conviviale, con degustazioni dedicate alla nostra gamma di Pesto Barilla e menù studiati per reinterpretare in chiave creativa alcune ricette della tradizione locale.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In Fippili in direzione mare un chilometro di coda per una perdita di carico al chilometro 40 tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli Valdarno. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana. Per i cantieri notturni stanotte in A1 in orario 22:06 sarà chiuso il tratto tra Barberino di Mugello e Calenzano Sesto Fiorentino in direzione Roma. Si ricorda che a Firenze è tornata la ZTL estiva notturna, sono stati confermati gli orari. Infatti la ZTL sarà attiva fino al 2 ottobre ogni settimana dalle 23 di giovedì, venerdì e sabato alle 3 del giorno successivo. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392-06-89-259. Offerta minima 20 euro.
3: Stai ascoltando Nova Radio.

La sparizione delle sagome dei camerieri fuori dai ristoranti non è avvenuta in una data precisa. Sono cose che misteriosamente accadono, come la comparsa dei biscotti Togo al cioccolato. Tutto è cambiato. Prendete le chewing gum. Quando ero piccolo il massimo erano le chewing gum a palline dentro la boccia. Perché una cosa va detta, anche se i telefilm erano in bianco e nero, c'era sempre una cosa a colori: la boccia delle chewing gum. Poi sono venute le

E i partigiani buonissimi e intelligentissimi. Un paradiso socialista. Dopo le palline sono arrivate le riprova, sarai più fortunato. Le più ambite erano quelle di Forza Pace. E se superavi la prova potevi lanciarti dalle Brooklyn, la gomma del ponte. Al tempo però le chewing gum avevano un mucchio di sapore in più.

e la cannella, ma non vale. Il cinnamon, quando è arrivato il flusso, lo hanno abolito, evaporato, sparito. Uno andava al bar e trovava solo le center fresh, quelle con dentro un liquido.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Il Frosinone festeggia il ritorno in Serie A. Reggiana, Spezia e Pescara scivolano in C. Con un'ultima giornata di gare all'ultimo respiro, la Serie B ha emesso quasi tutti i suoi verdetti, a partire dalla vetta dove, insieme al Venezia, già col pass per la A, che col 2-0 sul Palermo vince il campionato, viene promosso il Frosinone. Ai ciociari serviva almeno un punto, ne sono arrivati tre, con un netto 5-0 casalingo sul Mantova, che certifica il ritorno nella massima serie dopo due anni tra i cadetti. Il tecnico Massimiliano Albini:
2: sono felice, sono molto felice, sono felice per tutti voi, anche per la città, per la società, e quindi ho un sentimento dentro bello. Lasciatemi ringraziare la squadra, tutti i calciatori. Ho avuto la fortuna di lavorare in una grande società. Lasciatemi ringraziare il mio staff. È una vittoria di un campionato meritato.
1: In coda all'1-1 di Pescara Spezia, condanna entrambe alla Serie C insieme alla Reggiana. Inutile l'1-0 sulla Sampdoria, faranno lo spareggio per non retrocedere il Bari, vittorioso 3-2 a Catanzaro, e il Sud Tirò all'1-1 in casa con la Juve Stabia, 16 e 22 maggio, le date del doppio confronto. Si salvano Lentella 2-1 sulla Carrarese e in extremis l'Empoli 2-2 in trasferta col Monza. L'Avellino batte il Modena 1-0 e centra l'ultimo posto utile per i playoff, che scattano il 12 maggio con Modena, Juve Stabia e Catanzaro Avellino. Gara unica, chi passa affronta nelle semifinali andata e ritorno Monza e Palermo. 24 e 29 maggio le date della finale, che eleggerà la terza squadra promossa. E mancano ancora tre giornate alla fine della Serie A. La 36esima si è aperta col 2-1 in rimonta di Torino Sassuolo, sotto per la rete di Torstved. I Granata ribaltano il match nella ripresa con i gol di Simeone Pedersen. Oggi Cagliari Udinese Lazio Inter, anticipo della finale di Coppa Italia in programma mercoledì, e Lecce Juventus. Tennis: gli internazionali d'Italia perdono subito. Novak Djokovic KO al debutto in 3 set con il croato Prismic. Non era mai accaduto in 18 partecipazioni al Foro Italico che il serbo uscisse all'esordio. Venerdì invece è positivo per gli azzurri, vincono e vanno al terzo turno Musetti, Darderi, Arnaldi e Cocciaretto. E oggi è il grande giorno dell'esordio di Jannik Sinner, che parte dal secondo turno contro l'austriaco Hofner. Il via non prima delle 19 nella prima gara del programma serale. Ieri ennesimo bagno di folla per il numero uno del mondo, che tra i tifosi osannanti si è allenato su uno dei campi del Foro Italico insieme a Flavio Cobolli, anche lui al debutto oggi contro Atman. Per gli italiani oggi anche Bellucci, Echeverri, Pellegrino, Fils e Jasmine Paolini contro la belga Mertens. Col francese Magnier in maglia rosa dopo la vittoria in volata nella tappa d'apertura, il Giro d'Italia affronta oggi la seconda delle 3 tappe in Bulgaria. Si va da Burgos a Veliko Tarnovo. 5ª tappa stagionale del Moto Mondiale di Chanel Le Mans per il Gran Premio di Francia. Stamattina le qualifiche, alle 15 la sprint MotoGP. Domani la gara lunga alle 14. In vetta alla classifica iridata c'è Marco Bezzecchi con l'Aprilia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio. Community Radio.
4: What's up? Ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini.
2: Sulla Fipili rallentamenti per una perdita di carico tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli Valdarno e code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze.
1: Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana. Per i cantieri notturni stanotte in A1 in orario 22:06 sarà chiuso il tratto tra Barberino di Mugello e Calenzano Sesto Fiorentino in direzione Roma. Si ricorda che a Firenze è tornata la ZTL estiva notturna, sono stati confermati gli orari. Infatti la ZTL sarà attiva fino al 2 ottobre ogni settimana dalle 23 di giovedì, venerdì e sabato alle 3 del giorno successivo. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, trasmissione animalista, antispecista e vegan che guarda alla società e legge le notizie attraverso una lente molto speciale. Ci occupiamo di riportare in maniera anche critica il modo in cui la società umana si relaziona con le altre specie animali, partendo dal presupposto che anche noi umani siamo pienamente parte del regno animale. Nella puntata di oggi, che è la numero 849, parleremo di necrologi animali, parleremo di un convegno che mette in discussione tutto il comparto addestrativo allevatoriale animale, parleremo degli ippopotami di Escobar e infine della faticosa coesistenza, convivenza tra lupi e specie umana. Non mancherà una ricetta vegana, cruelty free, a cura del tosco vegan chef Gabriele Palloni e ottima musica curata per noi da Gianluca Masala. Speriamo di avervi incuriosito.

L'allodola fu creata prima di ogni cosa. Quando un giorno suo padre si ammalò e morì, lei avrebbe voluto seppellirlo, ma non esisteva ancora la terra e non sapeva come fare. Lasciò il cadavere esposto all'aria per qualche giorno, secondo le usanze dei greci, e alla fine si seppellì il padre nella testa. E dove sono sepolte le vostre persone care? Nella testa, nelle mani, nelle gambe, nello stomaco, forse negli occhi e nella lingua, qualcuna nel cuore. Questa bella riflessione su un mito ripreso da Aristofane negli Uccelli che abbiamo trovato in rete ci aiuta a lanciare la prima notizia di questa puntata. Uno spazio dedicato al necrologio degli animali con manifesti dedicati a quelli scomparsi è apparso su una bacheca di quelle utilizzate solitamente sui muri nel centro di Perugia, perché anche loro meritano memoria, si spiega nell'intestazione. La notizia è riportata dal Messaggero sulle pagine umbre. La bacheca è stata allestita in via della Viola nel cuore del capoluogo umbro. Il quotidiano parla di un'iniziativa nata in modo totalmente spontaneo e priva di qualsiasi scopo di lucro. Sui manifesti compare un coniglio bianco. Il suo necrologio racconta una storia di 9 anni, iniziata quando il suo compagno umano ne aveva solo 22. Poco distante c'è la foto di Showy, definita una piccola diavola della Tasmania. Compaiono poi altri animali con altri nomi, Dora, Milù e il gatto Tabi. Crediamo che questa iniziativa dimostri un progresso nella sensibilità di noi umani, che riusciamo ad avere legami sempre più intensi, profondi, significativi con i nostri amici, fratelli non umani.

0: Parliamo di cani e di razzismo animale, cioè quelle forme di selezione razziale che colpiscono gli animali ad opera di persone umane. Ce ne parla Davide Maiocchi a proposito del convegno che si è tenuto a Torino domenica 10 maggio alla Cascina Bert, un'iniziativa denominata Resistenza, Coesione e Liberazione a cura di Nora, la campagna contro la produzione di razze canine. Davide Maiocchi è un attivista dell'antispecismo politico e vecchia conoscenza di Restiamo Animali.
1: Nora, non razzismo animale, campagna di controinformazione e pressioni nei confronti del comparto addestrativo allevatoriale animale, ha organizzato la giornata evento Resistenza, Coesistenza e Liberazione per costruire un altro modo di vivere la relazione fra specie e demolire ogni forma di sfruttamento animale. Domenica 10 maggio, per tutta la giornata, presso la Cascina Berg, si è tenuto questo incontro. Per tutto il giorno c'è stata a disposizione la mostra fotografica Morire di canile di Valeria Bernardi. Un momento importante di rottura verso tutte quelle pratiche di sfruttamento nei confronti dei cani, relegati al ruolo di surrogati affettivi, di animali da compagnia e ultimamente minacciati anche da quello che noi crediamo sia un vero e proprio decreto sicurezza contro i cani, quella che noi chiamiamo la legge ENCI, il disegno di legge ora al vaglio del Parlamento, DDL 1572, che istituisce prima 26 razze cosiddette pericolose per poi esentarle in base di una supposta superiorità genetica dalle pratiche teoriche e di test, il CAE1, al quale invece verranno sottoposti tutti quei migliaia se non milioni di meticci riconducibili alle stesse razze giudicati in quanto impuri e quindi inferiore. Un attacco alla libertà dei cani che testimonia qual è il ruolo di oppressione che subiscono questi animali, spesso erroneamente considerati in quanto non macellati degli animali fortunati, mentre patiscono enormemente di diventare sudditi alla corte del re. Seguite la campagna, ripeto il sito, norazzismoanimale.noblogs.org.

La notizia è impressionante e terribile, angosciante. Il piccolo cane osso, azzannato, è portato via da un lupo, o da più lupi. Una predazione di animali domestici sempre più frequente. La scena del delitto stavolta è la Valtidone, nel Piacentino, e la vittima è un cane speciale, perché si tratta del cane di Michele Serra, giornalista e scrittore, da tempo trasferitosi in montagna. Osso è stato il protagonista di un libro di Serra, intitolato appunto Osso, uscito per Feltrinelli nel 2024. Un libro che racconta la storia di questo cane, il suo salvataggio, la sua accoglienza in casa a Serra. La tragica fine dell'animale ha fatto ovviamente notizia e ha dato l'occasione ai giornali di tornare a parlare dei lupi e delle sempre più difficili relazioni con le comunità umane. Michele Serra, nel dare la triste notizia della fine di Osso, e con la morte, immaginiamo, nel cuore, ha impostato il problema ricorrendo a un canone che ben conosciamo. Il caso del lupo, ha detto, è uno straordinario esempio di ripopolamento di successo, ma a me pare che i suoi numeri stiano sfuggendo di mano. O la politica decide di fare qualcosa o diventerà guerra. E la guerra, come dimostrano i 18 lupi avvelenati in Abruzzo in modo vigliacco, è la peggiore delle soluzioni. Serra quindi sembra voler spronare la politica a intervenire, ma in verità la politica qualcosa ha già fatto, tanto che la protezione del lupo, come ben sappiamo, è stata declassata a livello europeo e anche in Italia. E proprio questo declassamento, arrivato al culmine di intense campagne allarmistiche, è probabilmente all'origine dell'escalation di avvelenamenti e uccisioni di lupo. Qualcuno, probabilmente anche molte persone, ha interpretato la decisione come un implicito via libera ed è passato alle vie di fatto, certamente illegali, ma in qualche modo legittimate. Serra allude anche a un presunto eccesso di lupi come origine della tragica fine di Osso, per cui l'intervento della politica, lascia intendere il giornalista, dovrebbe indirizzarsi verso il loro contenimento, che è poi l'obiettivo del declassamento della protezione e anche ciò che concretamente sta avvenendo con gli avvelenamenti in Abruzzo, il frequente bracconaggio con esibizione pubblica delle spoglie mortali, tipico del sud della Toscana, e così via. A noi sembra che la strada maestra da seguire sia un'altra. I lupi, se predano animali domestici e animali da allevamento, lo fanno perché queste sono prede relativamente facili e in determinate circostanze questo può tornare loro utile, fermo restando che i branchi prediligono la caccia ad animali selvatici, più faticosa ma anche lontana dalla specie umana, della quale i lupi ordinariamente diffidano, per ragioni, diciamo così, ereditarie. Le politiche di sterminio non si dimenticano facilmente. L'idea che le predazioni indesiderate siano legate al numero eccessivo di lupi ha pochi riscontri nella realtà. Le predazioni di animali di allevamento e anche quelle di animali domestici avvengono appunto per la facilità della cattura e spesso a opera di lupi isolati o sbandati rispetto al branco. Per orare la riduzione numerica dei lupi serve principalmente a spostare il problema, affidarlo ad altri e appellarsi alla stessa logica che da tanti anni vediamo applicare anche ad ambiti del tutto interni alla specie umana. Si pensi alle politiche sull'immigrazione, sulla sicurezza, con le dichiarazioni di emergenza, in realtà tutte da dimostrare, e le conseguenti scelte, tutte di carattere autoritario e vessatorio. Più interessante, forse più complicato, ma più serio e anche più efficace, è investire sulla prevenzione. Vale per i lupi come per la gestione dell'ordine pubblico, del resto. Prevenzione implica avviare progetti come quello lanciato recentemente in Trentino, che prevede l'uso combinato di reti elettrificate per gli animali da allevamento e poi cani da guardiania per proteggere questi animali, e anche attività di formazione sia per i cani da guardiania sia per gli umani che hanno la responsabilità della loro gestione. Questi corsi di formazione devono anche favorire fra le comunità umane la conoscenza del lupo e le forme di possibile convivenza con la nostra specie. Nel progetto Trentino si parla anche di garantire i risarcimenti per predazioni solo a chi abbia introdotto tutte le misure di prevenzione, quindi recinti, cani, formazione. Le forme di convivenza da sviluppare includono evidentemente anche il rispetto di alcune regole di prudenza per gli animali domestici, se si vive in zone dove può essere presente il lupo. Serra, nel commentare la fine di Osso, ha detto: «Non ho scelto di vivere in montagna per dovermi difendere dietro a mura e recinzioni». Ma evidentemente Serra insegue un'idea romantica e astratta di vita in montagna, oltre a tradire una certa attitudine consumistica.
Vivere in montagna implica convivere con gli altri abitanti, in primo luogo quelli non umani. Occorre quindi conoscerli, rispettarli e anche seguire una serie di regole di condotta che discendono da conoscenza e rispetto. Naturalmente non c'è la garanzia che le predazioni indesiderate cesseranno del tutto. L'opzione zero è anche in questo caso una chimera, ma a noi sembra che sia la via maestra da seguire per evitare altri casi osso. Tutto il resto è facile retorica securitaria, con generose dosi di egoismo di specie.

Tempo fa avevamo accennato alla vicenda degli ippopotami di Pablo Escobar, il più noto narcotrafficante della storia. Una vicenda che comincia negli anni 80, quando il re del cartello di Medellin decise di costruirsi un regno tropicale personale nella sua fattoria, che si chiamava Napoli, a Medellin, in Colombia. Importò quindi giraffe, elefanti, zebre, leoni e 4 ippopotami africani, un maschio e 3 femmine. Poi il boss muore nel 1993, ucciso dalla polizia. Ma gli ippopotami restano e si moltiplicano. Da 4 diventano 20, poi 80, poi 200. Per questo motivo la Colombia, dopo anni di sterilizzazioni fallite, di traslochi impossibili e proteste animaliste, aveva deciso di abbatterne 80. A lungo questa notizia ha scandalizzato la galassia animalista e antispecista. Lì entra in scena il 30enne Ambani, erede dell'impero Reliance Industries, la più grande società del settore privato indiano e protagonista di matrimoni miliardari da 1001 notti. Ambani Jr. ha annunciato di voler trasferire gli ippopotami nel suo gigantesco santuario per animali nel Gujarat, in India occidentale. «Non hanno scelto loro dove nascere», ha dichiarato. «Abbiamo il dovere morale di salvarli». Naturalmente non tutti applaudono. Il centro Vantara degli Ambani, oltre 1400 ettari tra elefanti, tigri e primati, è stato criticato da associazioni animaliste indiane che lo accusano di essere più un gigantesco zoo privato di lusso che un vero progetto di conservazione. In India, perfino la Corte Suprema ha deciso di fare delle verifiche sulle acquisizioni degli animali. Del resto, gli ippopotami di Escobar non potevano finire in una storia normale. Seguiremo ancora la vicenda per capire come si evolverà.

0: Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà.
1: Dedichiamo a Torino, che ospiterà la giornata di resistenza, coesistenza e liberazione, una ricetta che omaggia la città anche nel nome, ovvero i grissini torinesi. Gli ingredienti per 4 persone sono 150 g di farina tipo 0, 80 ml di acqua, 3 g di lievito di birra, mezzo cucchiaino di malto di riso o malto di orzo, 3 g di sale e 20 ml di olio extravergine di oliva. Sciogliete il lievito di birra nell'acqua tiepida e il malto di riso o di orzo. Lasciate riposare per 5 minuti, quindi incorporate la farina un cucchiaio alla volta, mescolando fino a quando non sarà del tutto amalgamata. A questo punto aggiungete il sale e poi l'olio extravergine. Lavorate bene il tutto fino ad ottenere un impasto liscio e morbido. Fate riposare 15 minuti, quindi lavorate nuovamente per qualche minuto e successivamente lasciate riposare per un'ora in un contenitore chiuso spennellato di olio extravergine. Trascorso il tempo necessario, recuperate la pasta e dividetela in pezzetti di 15 g ciascuno. Arrotolate ogni pezzetto ricavando dei cilindri stretti e lunghi. Adagiatoli su una teglia con carta forno, distanziandoli di qualche centimetro l'uno dall'altro. Fate cuocere per 15-20 minuti a 220 gradi in modalità ventilata. Quando saranno ben dorati, spengete il forno e lasciate raffreddare i grissini nella teglia.

0: questa puntata è tutto. Vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione, composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Roberta Marino e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 850 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
1: Restiamo animali.
2: Restiamo animali.
3: Restiamo animali.
4: Restiamo animali.
5: Restiamo animali.
6: Restiamo animali.
7: Restiamo animali.
8: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.

Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro.

0: stai ascoltando Nova Radio.
1: Le sorgenti sono in alto, il calore porta in alto, come i buoni sentimenti, quando baci sei più alto.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni stanotte in A1 in orario 22:06 sarà chiuso il tratto tra Barberino di Mugello e Calenzano Sesto Fiorentino in direzione Roma. Si ricorda che a Firenze è tornata la ZTL estiva notturna, sono stati confermati gli orari. Infatti la ZTL sarà attiva fino al 2 ottobre ogni settimana dalle 23 di giovedì, venerdì e sabato alle 3 del giorno successivo. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi, apriamo con un aggiornamento legato all'antivirus. Attivata anche in Italia la sorveglianza di 4 persone entrate in contatto con la donna fatta sbarcare da un volo KLM e poi morta. Intanto la nave da crociera MV Ondius, teatro del focolaio, sta facendo rotta verso le Canarie, dove dovrebbe approdare nella notte tra oggi e domani a Tenerife, dove arriverà nel porto industriale anche il direttore generale dell'OMS e i ministri della Spagna, che hanno attivato i protocolli sanitari necessari allo sbarco. Tra Russia e Ucraina e tregua nel contesto delle celebrazioni a Mosca per l'anniversario della vittoria sul nazifascismo, con Putin che punta nuovamente il dito contro la NATO. Alessandro Cisilin.
2: Nonostante stiano combattendo contro una forza aggressiva sostenuta dall'intero blocco NATO, i nostri eroi continuano ad avanzare, così Vladimir Putin nella Piazza Rossa di Mosca per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo. Il presidente russo rivendica successi e li ammanta di etica. La chiave risiede nella nostra forza morale, nel coraggio e nel valore, nella nostra unità e capacità di resistere a qualsiasi avversità. Supereremo ogni sfida, proclama in un discorso peraltro breve, in una cerimonia in tono minore rispetto al passato, per motivi di sicurezza, gli stessi che avevano indotto il Cremlino ad annunciare un inedito cessate il fuoco e a minacciare attacchi massicci su Kiev, incluso il quartiere delle ambasciate, se l'Ucraina lo avesse violato. L'impasse tra moniti reciproci si sarebbe sciolto in Florida dopo colloqui con l'inviato ucraino Umerov e l'annuncio condiviso di una tregua estesa anche a domani, che include inoltre lo scambio di 1000 prigionieri per parte. A riferirlo lo stesso Trump, che rilancia l'appello: fermate questa guerra, è una follia. A dirsi ottimista in proposito un leader europeo insolitamente presente a Mosca, il premier slovacco Fico, che rilancia: è tempo che l'Europa torni al dialogo diretto con Putin.
1: Mentre non si sblocca lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran, spunta il caso di un'apparente fuoriuscita massiccia di petrolio a largo dell'isola di Karg, principale terminale di esportazione del greggio iraniano. Secondo Fox News, il greggio sarebbe stato deliberatamente rilasciato da Teheran, che però nega, parla di operazione psicologica del nemico e sostiene che si tratterebbe di residui e acque di scarto provenienti da petroliere europee. In questa fase storica i popoli si trovano dinanzi a prove temibili e di straordinaria importanza. Illusorio pensare di rispondere in assenza di strumenti e politiche condivise. Così il presidente della Repubblica Mattarella nel messaggio diffuso in occasione della giornata dell'Europa. A Roma, nella 2 giorni di iniziative organizzate dal Parlamento europeo in Italia, con il coinvolgimento di migliaia di giovani, anche la vicepresidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, che dall'evento Luci d'Europa in piazza del Campidoglio sottolinea il senso della festa.
3: Mandare un messaggio di speranza. I nostri giovani hanno delle preoccupazioni sui conti, sulla possibilità di trovare una casa, per avere un lavoro dignitoso. Noi come politici dobbiamo avere la responsabilità e il coraggio di dirglielo e di trovare delle soluzioni per loro.
1: Reo confesso di omicidio, un ragazzo di 16 anni che ieri sera si è presentato in questura a Palermo. L'adolescente ha detto di aver colpito mortalmente con un corpo contundente il vicino di 69 anni che l'aveva invitato nel casolare dove abitava. Mi sono difeso dalle sue avance sessuali e l'ho colpito alla testa, avrebbe raccontato il giovane che viene ascoltato dagli investigatori. Attesa alle stelle per il debutto di Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia. Stasera il numero uno del mondo inizia contro l'austriaco Hofner il cammino nel torneo romano, che nel frattempo ha perso Novak Djokovic. Gerardo De Vivo.
4: L'ex re saluta poco prima che entri in scena l'imperatore in un ideale passaggio di consegne più volte ripetuto negli ultimi 2 anni, che prima o poi sarà definitivo. Novak Djokovic ha detto addio al torneo che ha vinto 6 volte uscendo al debutto, mai accaduto in 18 partecipazioni a Roma, contro il 20enne croato Prezmic. E oggi sulla terra rossa del Foro Italico atterra l'extraterrestre a caccia di un successo che all'Italia manca esattamente da 50 anni, dal trionfo nel 1976 di Adriano Panatta. Jannik Sinner ha vinto gli ultimi 5 Masters 1000 di fila, unico tennista nella storia a riuscirci, punta al sesto, che è anche l'unico che manca nella sua strabordante bacheca. I tifosi che lo seguono adoranti, anche ieri in migliaia ad assistere all'allenamento, sparring partner di turno Flavio Cobolli, stasera riempiranno le tribune del centrale per il debutto contro l'austriaco Hofner, il via alle 19. Nella giornata azzurra Cobolli, Atman, Bellucci Eceverri, Pellegrino Fils e Jasmine Paolini contro la belga Mertens.
1: ed è tutto, buon pomeriggio.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio. Community Radio.
6: Luci della ribalta.
7: L'agenda eventi di Nova Radio.
6: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Venerdì 8 maggio alle 21.15 in Sala Vanni, Frankie and Kelman Duran in concerto. Venerdì 8 maggio alle 21.30 Alex Fila per la rassegna Move On a cura di Music Pool, Superbad in concerto, in apertura Mopoke. Alla Casa del Popolo Il Progresso, la Shoot presenta questo venerdì alle 21.30 Druga in concerto con La Carne, digressioni su Paolo Benvenu. Alla Casa del Popolo di Grassina il Sicurcaiv organizza alle ore 22 nomevento.mp3 con ABP, Apollineo, Cavalli Mongoli live più Angry Goo DJ set. Al Circolo Arci Vie Nuove, Belle Parole propone alle ore 22 Mist con Corinna, Samuele Cima e Masneo live. Venerdì 8 e sabato 9 maggio alle ore 21 al Teatro della Pergola di Firenze in scena Changes con la regia di Thomas Ostermeier. Venerdì 8 e sabato 9 maggio all'Appartamento va in scena invece Le Gabriel che chiude la rassegna Entopica. Al Circolo 25 aprile, venerdì 8 maggio, dalla Resistenza alla Revolution, dalle 18.30 immagini e musica, canzoni di Alessandro Giobbi, alle 19 aperitivo per raccolta fondi in solidarietà con Cuba, alle 21 presentazione del libro La vita di Gino Donè Paro, alla presenza dell'autore Piercarlo Porporato, finale musicale con Los Enfants Band. Venerdì sulle frequenze di Nova Radio alle ore 14 quarto piano, alle 18.30 prossima fermata Lungarno, alle 21 Free Pass. Sabato 9 maggio all'Ex Fila per Connections Unisono We Move Together, dalle 20.30 il talk raccontarsi per capirsi le narrazioni trans tra passato, presente e futuro, alle 21.30 Flinta Open Mic, alle 23 Dada Live, a seguire Danno e Catastrofe più BRB DJ set. Al Giardino dei Ciliegi sabato alle 16.30 narrazioni femministe, racconti, esperienze e saperi femministi e transfemministi con tavoli di narrazione e aperitivo benefit. Sabato e domenica alla Casa del Popolo La Montanina alle 17.30 weekend Dada, pomeriggio a sorpresa fra Dada e surrealismo con incontri e dibattiti. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11, Radio Moca alle 16 in replica Non graffiate quel vinile, in replica alle 17, Psicoradio alle 11.30 invece Restiamo Animali. Domenica 10 maggio sul palco del Park delle Cascine per Mixité live la musicista mongola Angie. Domenica 10 maggio alle 21.30 al brillante nuovo teatro Lippi, Mick Harvey and Band più Amanda Acevedo live con una serata organizzata da Music Pool. Domenica 10 maggio alle 18 e alle 21 al The Square colpire le onde con Chiara Guarducci. Al Circolo Arci dell'Antella il collettivo di fabbrica GKN organizza per domenica alle 12.30 un'azione per GFF con un pranzo sociale per contribuire all'azionariato popolare. Al Circolo Arci Porta al Prato nel giardino di Via Maragliano alle ore 16 se non posso ballare non è la mia rivoluzione, pensieri e parole in un pomeriggio dedicato al ricordo di Adriana Dadà. Domenica sulle frequenze di Nova Radio alle 12.30 Radio Moca in replica, alle 16 le selezioni musicali del martedì in replica, alle 20 da Bosco e da Riviera in replica. Luci della ribalta.
7: L'agenda eventi di Nova Radio.
0: Agenda Chesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
8: Sabato 9 maggio a Castel del Bosco, nel comune di Montopoli Valdarno, è in programma alle 15.30 Geniali in bicicletta, iniziativa promossa da WISP Zona del Cuoio e dall'Associazione Geniali per promuovere l'inclusione sociale attraverso lo sport. Non una gara, ma un pomeriggio di condivisione aperto a tutte e a tutti. Una pedalata collettiva su un percorso accessibile e resa possibile anche grazie a bici adattate, tandem, cargo bike e tricicli, pensate per coinvolgere persone con disabilità motorie e cognitive. È attivo a Portoferraio lo sportello per il volontariato dedicato al terzo settore dell'Isola d'Elba promosso dalla Fondazione Isola d'Elba. Il servizio nasce con l'obiettivo di rafforzare il supporto alle realtà associative del territorio elbano. Lo sportello offre attività di ascolto, orientamento e accompagnamento rivolte a enti del terzo settore. Il servizio è operativo presso il Centro Servizi Il Molino a Portoferraio, in viale Teseo Tesei 12, il martedì dalle 16 alle 18 e il giovedì dalle 11 alle 13. Per informazioni e appuntamenti è possibile scrivere a ilaria.fondazioneisoladelba@gmail.com. L'associazione Acqua Team Nuoto Cuoio di Castelfranco di Sotto cerca volontari per la provincia di Pisa. Per informazioni è possibile scrivere ad acquateam.nuoto.cuoio@gmail.com.
9: Agenda Cesvot. Gli appuntamenti del volontariato toscano. Solo
10: disagio. Stai ascoltando Nova Radio. Anzi, è

Quanto amore sprecato negli autobus, tra gente che potrebbe volersi bene. Perché siamo tutti umani e mortali, nella natura e nelle sue catene. E quanto amore perduto negli autobus, in questo circo di gente diversa, per cui la vita è soltanto una lotta, ma è troppo spesso una battaglia persa. Quanto amore abbandonato negli autobus, da questi uomini multicolori, rinchiusi sempre nelle loro celle, senza sapere cosa c'è là fuori. Un grande mondo sicuramente non bello, ma fatto di briciole e di tanti amori. Un grande freddo che si può sciogliere solo con le lacrime dei nostri furori.

furono persi, sprecati in un autobus che non ha sosta e non ha fermata. Un viaggio pazzo che non ha meta, non ha ritorno, ma solo andata. E c'è solo l'acqua che può salvarci, ti esce dagli occhi e ci esce dal cielo. Però ti prego, continuiamo a vederci. Io ti spoglierei di quel bellissimo velo che ti separa dalla mia vita, che ci separa dalla vita di tutti. Come se il mondo fosse un grande freddo, un lago gelato senza frangifrutti. Un grande mondo sicuramente non bello, fatto di briciole dei nostri cuori. Un grande freddo che si può sciogliere solo con le lacrime dei nostri amori.

quanto amore si lascia fuori dagli autobus. Guarda le cicche, le sigarette. Portate via da questa pioggia insistente, buttate via da queste vite distratte. Io ho lo sguardo perduto e le costole rotte.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini.
2: In Fipilin, direzione mare, code per viabilità esterna che non riceve tra Scandicci e La Strassigna, con code in uscita alla Strassigna.
1: Per i cantieri notturni, stanotte in A1, in orario 22:06, sarà chiuso il tratto tra Barberino di Mugello e Calenzano Sesto Fiorentino in direzione Roma. Si ricorda che a Firenze è tornata la ZTL estiva notturna, sono stati confermati gli orari. Infatti la ZTL sarà attiva fino al 2 ottobre ogni settimana dalle 23 di giovedì, venerdì e sabato alle 3 del giorno successivo. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: 366 1014 094. Nova Radio ti ascolta, scrivici via WhatsApp.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniele Obaldi, apriamo con un aggiornamento legato all'antivirus. Attivata anche in Italia la sorveglianza di 4 persone entrate in contatto con la donna fatta sbarcare da un volo KLM e poi morta. Intanto la nave da crociera MV Ondius, teatro del focolaio, sta facendo rotta verso le Canarie, dove dovrebbe approdare nella notte tra oggi e domani a Tenerife, dove arriverà nel porto industriale anche il direttore generale dell'OMS e i ministri della Spagna, che hanno attivato i protocolli sanitari necessari allo sbarco. Tra Russia e Ucraina e tregua nel contesto delle celebrazioni a Mosca per l'anniversario della vittoria sul nazifascismo, con Putin che punta nuovamente il dito contro la NATO. Alessandro Cisilin.
2: Nonostante stiano combattendo contro una forza aggressiva sostenuta dall'intero blocco NATO, i nostri eroi continuano ad avanzare, così Vladimir Putin nella Piazza Rossa di Mosca per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo. Il presidente russo rivendica successi e li ammanta di etica. La chiave risiede nella nostra forza morale, nel coraggio e nel valore, nella nostra unità e capacità di resistere a qualsiasi avversità. Supereremo ogni sfida, proclama, in un discorso peraltro breve, in una cerimonia in tono minore rispetto al passato, per motivi di sicurezza, gli stessi che avevano indotto il Cremlino ad annunciare un inedito cessate il fuoco e a minacciare attacchi massicci su Kiev, incluso il quartiere delle ambasciate, se l'Ucraina lo avesse violato. L'impasse tra moniti reciproci si sarebbe sciolto in Florida dopo colloqui con l'inviato ucraino Umerov e l'annuncio condiviso di una tregua estesa anche a domani, che include inoltre lo scambio di 1000 prigionieri per parte, a riferirlo lo stesso Trump, che rilancia l'appello: fermate questa guerra, è una follia. A dirsi ottimista in proposito un leader europeo insolitamente presente a Mosca, il premier slovacco Fico, che rilancia: è tempo che l'Europa torni al dialogo diretto con Putin.
1: Mentre non si sblocca lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran, spunta il caso di un'apparente fuoriuscita massiccia di petrolio a largo dell'isola di Karg, principale terminale di esportazione del greggio iraniano. Secondo Fox News, il greggio sarebbe stato deliberatamente rilasciato da Teheran, che però nega, parla di operazione psicologica del nemico e sostiene che si tratterebbe di residui e acque di scarto provenienti da petroliere europee. In questa fase storica i popoli si trovano dinanzi a prove temibili e di straordinaria importanza. Illusorio pensare di rispondere in assenza di strumenti e politiche condivise. Così il presidente della Repubblica Mattarella nel messaggio diffuso in occasione della giornata dell'Europa. A Roma, nella 2 giorni di iniziative organizzate dal Parlamento europeo in Italia, con il coinvolgimento di migliaia di giovani, anche la vicepresidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, che dall'evento Luci d'Europa in Piazza del Campidoglio sottolinea il senso della festa.
3: Mandare un messaggio di speranza. I nostri giovani hanno delle preoccupazioni sui conti, sulla possibilità di trovare una casa, per avere un lavoro dignitoso. Noi come politici dobbiamo avere la responsabilità e il coraggio di dirglielo e di trovare delle soluzioni per loro.
1: Reo confesso di omicidio, un ragazzo di 16 anni che ieri sera si è presentato in questura a Palermo. L'adolescente ha detto di aver colpito mortalmente con un corpo contundente il vicino di 69 anni che l'aveva invitato nel casolare dove abitava. Mi sono difeso dalle sue avances sessuali e l'ho colpito alla testa, avrebbe raccontato il giovane che viene ascoltato dagli investigatori. Attesa alle stelle per il debutto di Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia. Stasera il numero 1 del mondo inizia contro l'austriaco Hofner il cammino nel torneo romano, che nel frattempo ha perso Novak Djokovic. Gerardo De Vivo.
4: L'ex re saluta poco prima che entri in scena l'imperatore in un ideale passaggio di consegne più volte ripetuto negli ultimi 2 anni, che prima o poi sarà definitivo. Novak Djokovic ha detto addio al torneo che ha vinto 6 volte uscendo al debutto, mai accaduto in 18 partecipazioni a Roma, contro il 20enne croato Przemyslav. E oggi sulla terra rossa del Foro Italico atterra l'extraterrestre a caccia di un successo che all'Italia manca esattamente da 50 anni dal trionfo nel 1976 di Adriano Panatta. Jannik Sinner ha vinto gli ultimi 5 Masters 1000 di fila, unico tennista nella storia a riuscirci, punta al 6° che è anche l'unico che manca nella sua strabordante bacheca. I tifosi che lo seguono adoranti, anche ieri in migliaia ad assistere all'allenamento, sparring partner di turno Flavio Cobolli, stasera riempiranno le tribune del centrale per il debutto contro l'austriaco Hofner il via alle 19. Nella giornata azzurra Cobolli, Atman, Bellucci Eceverri, Pellegrino Fils e Jasmine Paolini contro la belga Mertens.
1: Ed è tutto, buon pomeriggio.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio.

0: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392-06-89-259. Offerta minima 20 euro.
1: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buon viaggio, ben trovati ancora da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Sulla 1 si registrano rallentamenti tra Incisaricello e Firenze Sud in direzione Roma a causa di veicoli fermi. Sulla variante di Valico, attenzione, materiali dispersi tra il bivio con la 1 e Badia verso Firenze. Spostiamoci sulla Firenze-Pisa-Livorno, ancora code allo svincolo di Lastra Assigna per chi proviene da Firenze. Code a tratti per traffico intenso anche tra Scandicci e Lastra Assigna in direzione Livorno. Passiamo ai treni sulla linea Firenze-Pisa-La Spezia, il regionale 18-365 viaggia con 40 minuti di ritardo ed è limitato a Vezzano Ligure. Chiudiamo con Firenze, lo smontaggio di una gru edile, in vigore il divieto di transito in via De Bardi tra Piazza dei Mozzi e Lungarno Torrigiani. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
0: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

reputazione di superiorità morale dedicata principalmente al fronte interno. Per tutto ciò che resta fuori basta terrore instillato con la violenza. Ognuno ha bisogno di una favola da raccontarsi, l'incapace degli intrighi, l'impero della sua storia, il ladro della fame, il ricco del merito, il re sole di Dio, il papa di Dio che gli dedica.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi, apriamo con un aggiornamento legato all'antivirus. Attivata anche in Italia la sorveglianza di 4 persone entrate in contatto con la donna fatta sbarcare da un volo KLM e poi morta. Intanto la nave da crociera MV Ondius, teatro del focolaio, sta facendo rotta verso le Canarie, dove dovrebbe approdare nella notte tra oggi e domani a Tenerife, dove arriverà nel porto industriale anche il direttore generale dell'OMS e i ministri della Spagna, che hanno attivato i protocolli sanitari necessari allo sbarco. Tra Russia e Ucraina e tregua nel contesto delle celebrazioni a Mosca per l'anniversario della vittoria sul nazifascismo, con Putin che punta nuovamente il dito contro la NATO. Alessandro Cisilin.
2: Nonostante stiano combattendo contro una forza aggressiva sostenuta dall'intero blocco NATO, i nostri eroi continuano ad avanzare, così Vladimir Putin nella Piazza Rossa di Mosca per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo. Il presidente russo rivendica successi e li ammanta di etica. La chiave risiede nella nostra forza morale, nel coraggio e nel valore, nella nostra unità e capacità di resistere a qualsiasi avversità. Supereremo ogni sfida, proclama, in un discorso peraltro breve, in una cerimonia in tono minore rispetto al passato, per motivi di sicurezza, gli stessi che avevano indotto il Cremlino ad annunciare un inedito cessate il fuoco e a minacciare attacchi massicci su Kiev, incluso il quartiere delle ambasciate, se l'Ucraina lo avesse violato. L'impasse tra moniti reciproci si sarebbe sciolto in Florida dopo colloqui con l'inviato ucraino Umerov e l'annuncio condiviso di una tregua estesa anche a domani, che include inoltre lo scambio di 1000 prigionieri per parte, a riferirlo lo stesso Trump, che rilancia l'appello: fermate questa guerra, è una follia. A dirsi ottimista in proposito un leader europeo insolitamente presente a Mosca, il premier slovacco Fico, che rilancia: è tempo che l'Europa torni al dialogo diretto con Putin.
1: Mentre non si sblocca lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran, spunta il caso di un'apparente fuoriuscita massiccia di petrolio a largo dell'isola di Karg, principale terminale di esportazione del greggio iraniano. Secondo Fox News, il greggio sarebbe stato deliberatamente rilasciato da Teheran, che però nega, parla di operazione psicologica del nemico e sostiene che si tratterebbe di residui e acque di scarto provenienti da petroliere europee. In questa fase storica i popoli si trovano dinanzi a prove temibili e di straordinaria importanza. Illusorio pensare di rispondere in assenza di strumenti e politiche condivise. Così il presidente della Repubblica Mattarella nel messaggio diffuso in occasione della giornata dell'Europa. A Roma, nella 2 giorni di iniziative organizzate dal Parlamento europeo in Italia, con il coinvolgimento di migliaia di giovani, anche la vicepresidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, che dall'evento Luci d'Europa in piazza del Campidoglio sottolinea il senso della festa.
3: Mandare un messaggio di speranza. I nostri giovani hanno delle preoccupazioni sui conti, sulla possibilità di trovare una casa, per avere un lavoro dignitoso. Noi come politici dobbiamo avere la responsabilità e il coraggio di dirglielo e di trovare delle soluzioni per loro.
1: Reo confesso di omicidio, un ragazzo di 16 anni che ieri sera si è presentato in questura a Palermo. L'adolescente ha detto di aver colpito mortalmente con un corpo contundente il vicino di 69 anni che l'aveva invitato nel casolare dove abitava. Mi sono difeso dalle sue avance sessuali e l'ho colpito alla testa, avrebbe raccontato il giovane che viene ascoltato dagli investigatori. Attesa alle stelle per il debutto di Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia. Stasera il numero uno del mondo inizia contro l'austriaco Hofner il cammino nel torneo romano, che nel frattempo ha perso Novak Djokovic. Gerardo De Vivo.
4: L'ex re saluta poco prima che entri in scena l'imperatore in un ideale passaggio di consegne più volte ripetuto negli ultimi 2 anni, che prima o poi sarà definitivo. Novak Djokovic ha detto addio al torneo che ha vinto 6 volte uscendo al debutto, mai accaduto in 18 partecipazioni a Roma, contro il 20enne croato Prezmic. E oggi sulla terra rossa del Foro Italico atterra l'extraterrestre a caccia di un successo che all'Italia manca esattamente da 50 anni, dal trionfo nel 1976 di Adriano Panatta. Jannik Sinner ha vinto gli ultimi 5 Masters 1000 di fila, unico tennista nella storia a riuscirci, punta al sesto, che è anche l'unico che manca nella sua strabordante bacheca. I tifosi che lo seguono adoranti, anche ieri in migliaia ad assistere all'allenamento, sparring partner di turno Flavio Cobolli, stasera riempiranno le tribune del centrale per il debutto contro l'austriaco Hofner, il via alle 19. Nella giornata azzurra Cobolli, Atman, Bellucci Eceverri, Pellegrino Fils e Jasmine Paolini contro la belga Mertens.
1: ed è tutto, buon pomeriggio.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio. Community
6: Radio. I saw you standing on the corner. You look so big and fine. I really wanted to go out with you. So when you smiled, I laid my heart on

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon viaggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Situazione critica sulla 1, il tratto tra il Bivio con la variante di Valico e Calenzano in direzione Firenze è chiuso a causa di un veicolo in fiamme all'interno di una galleria. Siamo al chilometro 266. Si segnalano 3 km di coda in aumento tra Barberino di Mugello e Calenzano. Per chi viaggia verso Firenze l'uscita obbligatoria è Calenzano. Passiamo alla 11, Firenze-Pisa Nord, un mezzo pesante fermo tra Prato Ovest e Pistoia in direzione Pisa. Sulla diramazione per Viareggio, materiali sulla carreggiata a Lucca Est. Per quanto riguarda i treni, ricordo sulla linea Firenze-Pisa-La Spezia, il regionale 18365 viaggia con 40 minuti di ritardo. È tutto per il momento, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.

0: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392-06-89-259. Offerta minima 20 euro.
1: What's up? Ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Venerdì 8 maggio alle 21.15 in Sala Vanni, Frankie and Kelman Duran in concerto. Venerdì 8 maggio alle 21.30 Alex Fila per la rassegna Move On a cura di Music Pool, Superbad in concerto, in apertura Mopoke. Alla Casa del Popolo Il Progresso, la Shoot presenta questo venerdì alle 21.30 Druga in concerto con La Carne, digressioni su Paolo Benvenu. Alla Casa del Popolo di Grassina, il Secure Cave organizza alle ore 22 nomevento.mp3 con ABP, Apollineo, Cavalli Mongoli, Live, più Angry Goo DJ Set. Al Circolo Arci Vie Nuove, Belle Parole propone alle ore 22 Mist con Corinna, Samuele Cima e Masneo Live. Venerdì 8 e sabato 9 maggio alle ore 21 al Teatro della Pergola di Firenze in scena Changes con la regia di Thomas Ostermeier. Venerdì 8 e sabato 9 maggio all'Appartamento va in scena invece Le Gabriel che chiude la rassegna Entopica. Al Circolo 25 aprile, venerdì 8 maggio, dalla Resistenza alla Revolution, dalle 18.30 immagini e musica, canzoni di Alessandro Giobbi, alle 19 aperitivo per raccolta fondi in solidarietà con Cuba, alle 21 presentazione del libro La vita di Gino Donè Paro, alla presenza dell'autore Piercarlo Porporato, finale musicale con Allo Sanfan Band. Venerdì sulle frequenze di Nova Radio alle ore 14 quarto piano, alle 18.30 prossima fermata Lungarno, alle 21 free pass. Sabato 9 maggio all'Ex Fila per Connections Unisono We Move Together, dalle 20.30 il talk raccontarsi per capirsi le narrazioni trans tra passato, presente e futuro, alle 21.30 Flinta Open Mic, alle 23 Dada Live, a seguire Danno e Catastrofe più BRB DJ Set. Al Giardino dei Ciliegi sabato alle 16.30 narrazioni femministe, racconti, esperienze e saperi femministi e transfemministi con tavoli di narrazione e aperitivo benefit. Sabato e domenica alla Casa del Popolo La Montanina alle 17.30 weekend Dada, pomeriggi a sorpresa fra Dada e surrealismo con incontri e dibattiti. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11, Radio Moca alle 16 in replica Non graffiate quel vinile, in replica alle 17 Psicoradio, alle 11.30 invece Restiamo Animali. Domenica 10 maggio sul palco del Park delle Cascine per Mixité Live la musicista mongola Angie. Domenica 10 maggio alle 21.30 al brillante Nuovo Teatro Lippi, Mick Harvey and Band più Amanda Acevedo live con una serata organizzata da Music Pool. Domenica 10 maggio alle 18 e alle 21 al The Square colpire le onde con Chiara Guarducci. Al Circolo Arci dell'Antella il collettivo di fabbrica GKN organizza per domenica alle 12.30 un'azione per GFF con un pranzo sociale per contribuire all'azionariato popolare. Al Circolo Arci Porta al Prato nel giardino di Via Maragliano alle ore 16 se non posso ballare non è la mia rivoluzione, pensieri e parole in un pomeriggio dedicato al ricordo di Adriana Dadà. Domenica sulle frequenze di Nova Radio alle 12.30 Radio Moca in replica, alle 16 le selezioni musicali del martedì in replica, alle 20 da Bosco e da Riviera in replica.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: ci fa dormire.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora buon viaggio e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Situazione ancora difficile sulla 1 per l'incendio di un furgone nella galleria Santa Lucia. 4 chilometri di coda tra Barberino e Calenzano. In direzione sud si segnala anche un veicolo fermo in galleria sulla variante di valico tra il Vidio con la 1 e Badia. Rimaniamo in A1, direzione Bologna, code a tratti, il traffico è intenso tra Firenze e Impruneta e il Vidio con la variante. Sulla 11, rallentamenti dopo un incidente sulla diramazione per Viareggio al chilometro 77 tra Lucca Ovest e Massarosa verso il mare. Rallentamenti anche sulla Firenze, Pisa, Livorno, traffico intenso tra Scandicci e Lastrassigna in direzione Livorno. Per i treni, ricordo, sulla linea Faenza, Borgo, San Lorenzo, ancora ritardi fino a 50 minuti per un guasto tecnico a un passaggio a livello tra Brisighella e Faenza. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. A più tardi.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon viaggio, bentrovati da Firenze Smart, buon sabato da Mauro Ciutini in studio. Iniziamo dalla 1, un incidente al chilometro 351 tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma. In direzione Firenze, dopo la riapertura del tratto tra il Bivio con la direttissima e Calenzano, la coda è in diminuzione e si attesta a un chilometro. Sempre in direzione nord, segnalato un veicolo fermo tra Valdarno e Incisa Reggello. Ci spostiamo in A11, rallentamenti tra Monte Cadini Terme e Pistoia in direzione Firenze, anche qui a causa di un veicolo fermo. Passiamo alla Firenze Pisa Livorno, coda di un chilometro tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino in direzione Livorno. Infine per i treni ricordo che la linea Siena Grosseto resta sospesa tra Siena e Buonconvento fino al 12 maggio per lavori all'infrastruttura. È tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Asciuto pazzo padrone!
3: Psicoradio!
4: La radio della mente.
5: In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
6: Sono Rita e lavoro allo IESA, al progetto IESA dal 2007. 8, via. Sono educatrice del Dipartimento di Salute Mentale.
7: Io sono Erika, ospitante dal 2021 e sono già alla mia terza convivenza full time.
8: Sono Marzia e sono ospitante IESA da circa 4 anni, nella formula part time.
9: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori di Psicoradio, avete sentito parlare di progetto IESA? Allora, noi siamo a Bologna e stiamo parlando di un progetto che affronta un tema centrale, il problema dell'abitare, e in particolare l'abitare per le persone seguite dai servizi di salute mentale. Erika e Marzia, avete sentito le loro voci, ospitano appunto alcune persone, in alcuni casi convivono con loro e in altri casi invece trascorrono insieme alcune ore, una giornata alla settimana, una mezza giornata alla settimana o di più. Ora invece sentirete la voce di Margherita, che è stata ospitata part time. Sentiamola.
10: Io sono una persona curiosa, una persona socievole, una persona che prima della mia disabilità fisica, oltre che il problema, diciamo, della disabilità poi che è venuta mentale, io ho studiato negli Stati Uniti, mi sono laureata negli Stati Uniti, poi sono tornata in Italia. Ho preso un'altra specializzazione in Italia, sempre il mio campo è stato quello delle lingue e della psicologia.
11: Rita, ci spiega che cos'è e come funziona lo IESA?
6: Parliamo di IESA, che sta per inserimento eterofamiliare supportato di adulti, nel senso di una ospitalità che può essere full time, ovvero una convivenza to court, cioè si vive assieme nella propria casa, assieme a una persona inviata dai centri di salute mentale al nostro progetto IESA, o invece part time, ovvero si passano alcune ore, alcuni momenti della giornata, una o più volte la settimana, insieme a una persona a cui si è stati abbinati per affinità, per fare delle cose con l'obiettivo di condividere momenti sia ludico-ricreativi di spasso, ma anche di sostegno nel fare le cose della quotidianità là dove ce ne può essere bisogno.
12: Anido d'ape o lisca di pesce, facciamo una casetta tutta come ci va, mettiamo il letto sul pavimento, che al mal di schiena ci pensiamo nell'aldilà, prendiamo tutti gli accorgimenti

0: ti muovi.
1: La prima convivenza all'interno di questo progetto IESA Bologna risale al 2009, quindi è un progetto che ha una storia. Ad oggi sono attive 25 convivenze, di cui ce ne sono 10 full time, 15 invece part time. C'è anche una parte economica di questo progetto, cioè l'ospite versa all'ospitante un contributo pari a 1.100 euro ogni mese per il full time, quindi l'abitare insieme. Se l'ospitato non è in grado di versare il contributo interamente, interviene proprio il progetto che versa alla persona che ospita la cifra mancante. C'è un contributo anche per lo IESA part-time, 23 euro per ogni incontro, che può essere, come vi abbiamo già detto, una volta a settimana o anche di più. Torniamo al racconto di Margherita, che è stata ospite part-time.
2: Com'è stata la sua esperienza da ospite part-time?
3: La mia esperienza è stata molto positiva perché mi trovavo in un momento, diciamo, difficile, rientrata nella città dopo varie problematiche, diciamo, gravi, e è stato fatto innanzitutto un lavoro eccellente nella selezione della persona candidata a incontrarmi. A noi piaceva i viaggi, andare al cinema, andare ai musei, per esempio, nei parchi, e abbiamo iniziato a conoscerci all'inizio, magari prendendo un caffè, un tè, a parlare ognuno, no, un po' di noi. E nel tempo io ho finito il programma l'anno scorso, l'amicizia è continuata nel tempo. Per me è stata una salvezza, perché in quei momenti avere una persona magari anche solo per un paio di ore, no? Perché era part time, quindi una volta si andava a fare un giro, si prendeva un caffè al bar, oppure siamo andate a mangiare la pizza.
1: Normalmente la convivenza dura per 6 mesi, però è una convivenza rinnovabile di anno in anno, e in alcuni casi ci sono convivenze che durano anche 10 anni. Altre volte invece si interrompono dopo qualche anno. La fascia d'età della maggior parte delle persone che vengono ospitate varia dai 40 anni fino ai 60 e non oltre i 60 anni. Torniamo a parlare con Rita.
4: Il fatto che l'ospite sia una persona con una fragilità psichica, che cosa comporta in termini di preoccupazione, di rifiuto, invece una capacità di vivere bene, magari anche desiderio anche di cercare sostegno?
5: Sì, è un tema che viene fuori perché chi si offre ha comunque un desiderio di fare l'esperienza di accogliere. Ma le persone che arrivano allo IESA non negano le paure, i timori legati anche a dei pregiudizi culturali di cui siamo tutti impregnati, è inutile far finta che non sia così. Diamo voce a questi timori, chiediamo di parlarne se cogliamo che c'è qualcosa sotto, e normalmente è proprio l'esperienza dell'accoglienza che scioglie questo nodo. Dal punto di vista dei timori di aggressività o cose del genere si sciolgono, rimane invece quello che è un po' il timore di assumersi delle responsabilità in realtà non dovute, perché le persone inviate allo IESA sono persone che non hanno limitazioni di sorta rispetto alle proprie capacità decisionali, ai propri diritti. È chiaro che dentro la convivenza c'è una forma di responsabilizzazione umana della relazione, per cui chi ospita si sente in qualche modo ingaggiato dal punto di vista umano, relazionale. Faccio l'esempio banale: una sera non torna a casa, non si presenta per 2 giorni, si chiede cosa sta succedendo, cosa c'è, chiama gli operatori.
1: Era Rita Lambertini, educatrice che all'interno del Dipartimento di Salute Mentale di Bologna si occupa del progetto IESA. Ora torniamo alla voce delle persone che ospitano.
4: Cosa vi ha spinto a desiderare di ospitare qualcuno in casa vostra?
5: il fatto di poter dare un'opportunità e poter accogliere persone che sono più fragili e che magari potevano non trovare una soluzione magari abitativa in contesti magari meno protetti. Oltre a dare un'opportunità anche a fare in modo che queste persone si sentano proprio anche a casa loro, come entrando a casa mia è come se stessero proprio anche a casa loro, riuscissero comunque a trovare una loro dimensione che magari in altri ambienti o in altri luoghi potrebbero non riuscire a scoprire, e anche magari a mostrare anche nuovi lati della loro personalità o anche delle abilità che magari sono sopite o comunque loro stessi non le conoscono.
4: Ci sono stati dei dubbi, eventualmente quali, inizialmente?
5: Io non ho avuto particolari dubbi sulla scelta di poterlo fare. Avevo in realtà paura di non essere io magari all'altezza, di non poter riuscire magari a comprendere. Invece ho scoperto che ci sono tantissime possibilità umane, relazionali, e che si evidenziano proprio durante la convivenza, e questa cosa mi porta ogni giorno a scegliere questo percorso.

0: Lasciamo spazio ancora al racconto di Margherita, una delle persone che è stata ospitata.
1: Nella sua esperienza ci sono stati momenti di difficoltà personale in cui l'altra persona vi è stata particolarmente d'aiuto?
2: Sì, certo che sono stata aiutata. Per me il programma e in particolare la persona che mi ha seguito è stata veramente una salvezza.
3: Sì. È stato fondamentale per lei, Margherita, trovare questo feeling con questa persona?
2: Sì, è stato molto importante. Io credo la selezione che è stata fatta in modo molto accurato, e non solo, tutti gli incontri che poi vengono fatti per controllare con la IESA, si controlla ogni mese, si fa l'incontro con gli operatori, quindi...
4: Signora, scusi, quanto è durato questo periodo di prova?
2: Per un anno più o meno.
4: E ogni quanto vi vedevate?
2: All'inizio ci vedevamo poco, una volta alla settimana, poi dopo era due volte alla settimana e poi magari è stato anche tre volte alla settimana.
0: Da Margherita, che abbiamo sentito raccontare la sua esperienza di persona ospitata, passiamo a Marzia, una delle persone che ospitano o hanno ospitato.
5: La mia esperienza è di part-time, quindi non di una convivenza. Ho avuto due esperienze e l'abbinamento è stato quello che mi ha sorpreso maggiormente, perché nella prima esperienza è nato proprio questa serie di passioni in comune, quindi sono stata abbinata a una ragazza dove le attività che facevamo ci gratificavano entrambe. Ecco, io devo dire che sono in pensione e ho sempre lavorato nei servizi sociosanitari, quindi avevo già avuto contatto con persone fragili e avevo questa spinta a confrontarmi perché sentivo il bisogno di alcune persone, quindi avvertivo l'isolamento che si può inserire in alcuni di loro e la solitudine, quindi delle volte anche solo una passeggiata, andare a prendere un caffè, il semplice chiacchierare è gratificante. Nella seconda invece esperienza l'aggancio è stato il mio cane, perché questa ragazza aveva dovuto lasciare il suo e il mio cane è stato l'anello di congiunzione per fare delle passeggiate col cane, e quindi abbiamo condiviso questo amore per gli animali in generale. Molte volte le attività che si svolgono sono sì svolte anche in casa mia, con il pranzo, la visione di un film, le chiacchierate, oppure andare al cinema o in piscina in estate. Il supporto che dà lo staff dello IESA è sempre presente.
0: Era la voce di Marzia. Ora torniamo a Margherita e alla sua esperienza di persona che all'interno del progetto IESA è stata ospitata.
4: E se lei dovesse raccontare quest'altra persona, cioè com'è? C'è stato un cambiamento? Lei non la conosceva prima, no?
2: No, non la conoscevo, non l'avevo mai vista, ecco, prima.
4: Ecco,
2: però...
4: da come la immaginava e com'è adesso, che è già un anno che vi frequentate, cosa c'è stato di diverso?
2: Ma io di questa persona posso solo parlare in modo altamente positivo. Io la chiamo sempre un raggio di luce, perché è una persona che mi porta a interagire con un'altra, interagire nei rapporti, no, personali, il contatto con il mondo esterno. A lei piace fare i viaggi come piaceva fare a me prima della disabilità fisica che ho, e quindi mi racconta i viaggi, magari mi manda le foto, oppure ci guardiamo le foto di viaggi fatti.
4: Ma se andate, adesso le faccio qualche domanda.
2: Sì.
4: Un po' da bastian contrario, cioè...
2: Sì, mi faccio pure.
4: Siete andate sempre d'accordo? Perché non è facile due persone che non si conoscono incontrarsi.
2: Allora, si può dire che siamo quasi sempre andate d'accordo, ma c'è stato un periodo, mi ricordo che magari c'erano dei fraintendimenti, ma anche in quei momenti, attraverso il protocollo di come è stato strutturato il programma, che secondo me è un programma vincente, come dico, perché fa conoscere ai cittadini bolognesi cosa vuol dire il problema del disturbo mentale, ma anche aiuta a far capire che non è che uno deve avere paura, che c'è qualcosa di c'è un arricchimento da parte di entrambi, no? E anche se in quel momento magari ci poteva essere, non so, un malinteso oppure un qualcosa della comunicazione che non era andato correttamente, e dopo si è chiarito e si è parlato apertamente con gli operatori, quindi si è risolto tutto.

0: Quali sono stati i momenti positivi e negativi di queste convivenze? Ci parlate sia degli imprevisti che delle sorprese?
1: Possono capitare dei momenti di confusione e quindi bisogna essere un pochino pronti di fronte a momenti in cui l'ospite è down e quindi appuntamenti mancati, magari che si nega, e quindi cercare di essere vicino senza essere troppo invadente, riconoscere il disagio e applicare un ascolto attivo, nello stesso tempo cercare di spronare e di non lasciar perdere troppo, perché sennò possono anche ritirarsi. Mi è capitato anche: ho prenotato un viaggio per noi. Ho detto: ma come hai prenotato? Sì, io so già dove. Quindi anche di fronte a situazioni destabilizzate, ecco, non è mai tutto nulla scontato.
2: Anch'io confermo quello che ha detto lei. La cosa che io ho imparato è mettersi a disposizione e ascoltare. Io non sono personalmente preparata dal punto di vista psicologico, come dire, aiutare queste persone, e non è la mia funzione. Io sono una persona come tante altre e che si trova magari a dover superare certe situazioni facendo appello alla propria magari esperienza, all'apertura, alla disponibilità, cercando anche di far sentire proprio l'altra persona in un contesto familiare. Ho una situazione di grandissimo affetto che ricordo molto e lo conservo nel cuore. Entro anche magari nello specifico: avevo la mia ospite che per caso avevo invitato al compleanno di mio papà, che comunque è una persona anziana, in un contesto di persone comunque un po' anziane, eccetera, e lei ha voluto partecipare come se fosse andata a una festa di un suo familiare. Si sentiva parte della famiglia come io l'ho sentita parte della mia famiglia.
3: Per avere una buona convivenza, Rita ci spiega che vengono organizzati diversi incontri con i candidati per trovare la giusta coppia.
4: Tutti gli strumenti che noi utilizziamo, questo colloquio semistrutturato, che per noi è uno strumento fondamentale, non sono però la verità. Nel senso che ci è capitato un caso specifico di una persona, un ospite, che nel colloquio semistrutturato aveva dichiarato di non poter sopportare di convivere con animali, soprattutto i cani erano assolutamente fuori discussione. In quel momento avevamo solo una famiglia da proporre come famiglia ospitante, che aveva un cane, non un cagnolino, un cagnolone. Abbiamo fatto la proposta all'ospite, ha comunque accettato. Nell'arco di poco tempo il cane è diventato anzi il suo migliore amico di famiglia, diciamo così.
5: Dal mio punto di vista, sinceramente, non sarei propenso ad ospitare strani in casa mia. Come mi convincereste?
4: Io non lo vorrei convincere.
2: Neanche io, perché penso che debba essere una chiamata, cioè io l'ho vissuta e la vivo così. Il mio pensiero era: voglio dare un'opportunità. Questa opportunità non è solo per la persona che viene ospitata, ma secondo me anche per la persona che ospita.
1: Direi che lo stesso vale per il part-time: deve essere un progetto condiviso, deve essere un desiderio da entrambe le parti di scoprirsi, di conoscersi, di scambiarsi. Infatti direi che la parte bella degli ospitanti è che non siamo operatori, e quindi che con gli ospiti ci confrontiamo, parliamo dei problemi familiari, coi figli, quindi diventa una sorta di amicizia.

0: che i momenti di solitudine, i momenti che magari uno vive la depressione, per dire, no? Fasi diverse, magari non hai voglia di uscire oppure non avresti voglia di fare quella cosa, e c'è questo contatto e hai questa persona con la quale puoi interagire, ti sprona, ti aiuta. E per esempio, io una cosa che ho fatto alla persona che veniva, gli ho insegnato a giocare a buraco. Non sapeva giocare a buraco con le carte, ma gli piaceva giocare a carte. E ogni tanto, quando ci rivediamo, perché ogni tanto ci vediamo, e ci piace fare una partita a buraco in ricordo dei vecchi tempi, no?
1: Nella vostra esperienza di convivenza, cioè sono stati dei momenti in cui magari, che ne so, eravate voi ad essere in difficoltà per motivi vostri, della vostra vita personale, e l'altra persona magari vi è stata particolarmente di aiuto.
2: Ricordo con la mia prima esperienza che era di una affettuosa, di una solarità che delle volte mi sentivo io non abbastanza per questa persona.
3: Io ho trovato molta sensibilità laddove non era proprio nemmeno pensata, ecco, mi sono trovata in una situazione, alcune situazioni dove non mi aspettavo, no? Determinati atteggiamenti proprio da una persona magari fragile, che invece in realtà è riuscita a starmi vicino e proprio a manifestarmi affetto, vicinanza, e io non avrei mai pensato una cosa del genere, ecco.
4: Un'ultima curiosità per Marzia, volevo sapere come era andata a finire con la persona che si era presentata con il biglietto per entrambi per un viaggio.
2: Non c'era proprio ancora il biglietto, però si era finita chiarendoci che non era il momento, non c'erano le condizioni, però avevo ricondotto che ero disponibile a fare un'esperienza di viaggio, magari in gruppo con gli operatori IESA. Quello mi sarei sentita, di farlo.
5: Siamo in chiusura, torneremo a parlare sia del problema del trovare casa, un tema gigantesco per tutte e tutti e è ancora più complicato per le persone che sono seguite dai servizi di salute mentale. Lo faremo anche spostandoci da Bologna e andando in giro per l'Italia. Prima di chiudere, però, le redattrici e i redattori di Psicoradio vogliono ricordare Alex Zanardi.
4: È di qualche giorno fa la notizia della scomparsa di Alex Zanardi. Qui a Psicoradio vogliamo ricordarlo mettendo l'accento sulla capacità di superare i propri limiti. Non in quanto campione di automobilismo, a noi piace mettere in evidenza che chiunque di noi, che abbia una disabilità o meno, può dimostrare prima di tutto a se stesso che anche un piccolo passo per migliorare la propria vita è un grande traguardo e fa la differenza. Un campionato mondiale automobilistico vinto, o superare una giornata terribile per chi ha subito un lutto, o lotta da anni contro i propri demoni, sono sostanzialmente la stessa cosa se ci focalizziamo sul superare i propri limiti. E anche chi oggi non riesce a superarli, ma non rinuncia e va a letto augurandosi di superarli domani, ha già vinto. E questa è la grandezza che noi di Psicoradio riconosciamo in Alex Zanardi. E vogliamo celebrare in lui e in tutti gli Alex che abbiamo intorno a noi. Psicoradio,
6: scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it. Psicoradio, la radio della mente.
7: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392-06-89-259. Offerta minima 20 euro.
8: Local Heroes, gli artisti toscani selezionati da Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon viaggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Iniziamo dalla A1, circolazione tornata regolare nel tratto appenninico dopo l'incendio di questo pomeriggio. Rallentamenti comunque tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma, sempre verso sud. Attenzione, c'è un veicolo fermo tra Valdarno e Arezzo. Ci spostiamo sulla Firenze Pisa Livorno, traffico intenso tra l'asta Assegna e Monte Lupo Fiorentino in direzione Livorno e rallentamenti per la viabilità esterna che non riceve allo svincolo di l'asta Assegna per chi proviene da Firenze. Per quanto riguarda i treni, sulla linea Faenza-Borgo San Lorenzo la circolazione è in ripresa dopo il guasto tecnico. Ricordiamo invece che fino al 12 maggio la linea Siena-Grosseto resta sospesa tra Siena e Buonconvento per lavori. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio, a più tardi.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Venerdì 8 maggio alle 21.15 in Sala Vanni, Frankie and Kelman Duran in concerto. Venerdì 8 maggio alle 21.30 Alex Fila per la rassegna Move On a cura di Music Pool, Superbad in concerto, in apertura Mopoke. Alla Casa del Popolo Il Progresso, la Shoot presenta questo venerdì alle 21.30 Druga in concerto con La Carne, digressioni su Paolo Benvenu. Alla Casa del Popolo di Grassi, Nail, Secure Cave organizza alle ore 22 nomevento.mp3 con ABP, Apollineo, Cavalli Mongoli, Live, più Angry Goo DJ set. Al Circolo Arci Vie Nuove, Belle Parole propone alle ore 22 Mist con Corinna, Samuele Cima e Masneo Live. Venerdì 8 e sabato 9 maggio alle ore 21 al Teatro della Pergola di Firenze in scena Changes con la regia di Thomas Ostermeier. Venerdì 8 e sabato 9 maggio all'Appartamento va in scena invece Le Gabriel che chiude la rassegna Entopica. Al Circolo 25 aprile, venerdì 8 maggio, dalla Resistenza alla Revolution, dalle 18.30 immagini e musica, canzoni di Alessandro Giobbi, alle 19 aperitivo per raccolta fondi in solidarietà con Cuba, alle 21 presentazione del libro La vita di Gino Donè Paro, alla presenza dell'autore Piercarlo Porporato, finale musicale con Los Enfants Band. Venerdì sulle frequenze di Nova Radio alle ore 14 quarto piano, alle 18.30 prossima fermata Lungarno, alle 21 Free Pass. Sabato 9 maggio all'Ex Fila per Connections Unisono We Move Together, dalle 20.30 il talk raccontarsi per capirsi le narrazioni trans tra passato, presente e futuro, alle 21.30 Flinta Open Mic, alle 23 Dada Live, a seguire Danno e Catastrofe più BRB DJ set. Al Giardino dei Ciliegi sabato alle 16.30 narrazioni femministe, racconti, esperienze, saperi femministi e transfemministi con tavoli di narrazione e aperitivo benefit. Sabato e domenica alla Casa del Popolo La Montanina alle 17.30 weekend Dada, pomeriggi a sorpresa fra Dada e surrealismo con incontri e dibattiti. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11, Radio Moca alle 16 in replica Non graffiate quel vinile, in replica alle 17 Psicoradio, alle 11.30 invece Restiamo Animali. Domenica 10 maggio sul palco del Parc delle Cascine per Mixité Live la musicista mongola Angie. Domenica 10 maggio alle 21.30 al brillante nuovo teatro Lippi, Mick Harvey and Band più Amanda Acevedo live con una serata organizzata da Music Pool. Domenica 10 maggio alle 18 e alle 21 al The Square colpire le onde con Chiara Guarducci. Al Circolo Arci dell'Antella il collettivo di fabbrica GKN organizza per domenica alle 12.30 un'azione per GFF con un pranzo sociale per contribuire all'azionariato popolare. Al Circolo Arci Porta al Prato nel giardino di Via Maragliano alle ore 16 se non posso ballare non è la mia rivoluzione, pensieri e parole in un pomeriggio dedicato al ricordo di Adriana Dadà. Domenica sulle frequenze di Nova Radio alle 12.30 Radio Moca in replica, alle 16 le selezioni musicali del martedì in replica, alle 20 da Bosco e da Riviera in replica.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

Local Heroes, gli artisti toscani selezionati da Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buon viaggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la 1, rallentamenti, traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma. Sulla variante di Valico, due veicoli fermi in avaria all'interno delle gallerie, il primo tra Firenzuola e Badia verso Bologna, il secondo tra il Bivio con la 1 e Badia direzione Firenze. Passiamo alla Firenze-Pisa-Livorno, continuano le code a tratti per traffico intenso tra la Strassigna e Montelupo-Fiorentino, direzione Livorno. In A11 la Firenze-Pisa-Nord, materiali dispersi allo svincolo di Prato Ovest per chi proviene da Pisa. Per quanto riguarda i treni, ricordo, fino al 18 maggio la linea Siena-Grosseto resta sospesa tra Siena e Buonconvento per lavori. E infine a Firenze, per lo smontaggio di una gru edile, resta in vigore il divieto di transito in via dei Bardi tra Piazza dei Mozzi e Lungarno Torrigiani fino a domani sera. È tutto per il momento, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: City Rockers, sessioni rock su Nova Radio Città Futura.

0: Traversin Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon viaggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Iniziamo con la 1, rallentamenti per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello, la direzione è quella per Roma. E sempre verso sud c'è un veicolo in avaria tra Valdarno e Arezzo. Passiamo alla variante di Valico, anche qui c'è un veicolo fermo in galleria tra Firenzuola e Badia in direzione di Bologna. Sulla Firenze Pisa Livorno code a tratti, traffico intenso tra l'Astra Assigna e Montelupo Fiorentino in direzione Livorno. Si segnalano materiali dispersi tra Pisa Aeroporto e Pisa Centro, sempre in direzione mare. Passiamo ai treni, ricordo che la linea Siena-Grosseto resta sospesa tra Siena e Buonconvento fino al 12 maggio per lavori all'infrastruttura. Infine, per lavori a Firenze resta in vigore il divieto di transito in via dei Bardi tra Piazza dei Mozzi e Lungarno Torrigiani fino a domani sera. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare la